0: basta, Manfreda, vai, basta. Basta, basta, basta, menora, vai, basta.
1: Com'era la mia banana, com'era la mia banana, com'era la mia banana, com'era la mia,
0: com'era la mia.